0: Arino tupe fala we tere mai fa putunga tupe ta longa la sermona pai mai fa unga fam snunga waso ria le NHA tu tuunga o tulanga fa pea. Malatana muli muli, o le tamaita I pese la wiroa le laranga Dolly Parton, wa mariu le varu sa fulu o na tausanga, tausanga lo na soifua. E peo na si rafio o Dolly, wa la wiroa lo na si ufunga maria e faa fia fianga, ai misera vai le pese a tomba hata tifanga. Wa li putia le BBC o le kanesa sa peangai malatamaita I pese, ma afuai le mariu mai siria le serau miliona, ana records wa po ina le larangi mai atusia. E siria I le toru afe pese sa atusia e Dolly, ma o fairua fia fia, so swan inga renga mo charities e mese lawe mata upe o fieta mai ti mawa onga ua tau fai fa o fa mai senga malo fa anga tai tai o nisi atunu e mese tanga tai longa I de aingo Dolly o no la natale ni taua ese ese tu inga musika fie fie yei ai longa tele I fa fie fie anga country music ua ba iei lungo penga ta fai langi fa mai senga malo fa anga luto tele tangata e mese foi de aupe pese la widoa de rangi o no le sao taua fo yo Dolly I fa fie fianga ole atu lau lau. Tala iole video Samoa mole nei fo iasa soifua.
1: Tasilima I vatolu amo Radio Samoa.
2: Thank you for choosing ClickX.

0: Rinted by Sofa Le Faux Ipolo Kitty Ale Don Ha Remix Revolution. A faio e tu facilitating of a tia sofa le motu. E mau fale e lua, tolu, pe fa potumoi o kirani atoa. Mai le lima se lawi vai va feta la. E ma faio ne e va vi fata wel fali. Dea e rent to buy. A faia afe lua se lawi mas vulta la. Pe lunga atu le tupe mama alo ha inga le vai aso. E tu se lena mal pe meni a matamai leono se lawi mas vulta la. I le vai aso. E ma faio ne mawai masauta avalefo. A e yai ona ya inga. Wala au mai loa ile o valu selau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu selau, valu valu valu o o o.
1: E ya ya inga mo tutu unga fat tawile neva noa, ole no no ina o tupe, e fala mulango ya ya inga alfa le tupe, wala se neina ilalo ole REAA lo hafe malvalu.

Sala flava o David Tua le nei olo e fa funga mai pe le Radio Samoa tasi lima i vatolu a mo Samoa i manuia lau fa funga balau fa sausaunga.

0: Aukilani Sauti, Usa Ilise Samo Oemalo Wain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Fa Moy Moin, the Telita Valley Matango Fear Fil Fil Mayai, Telelif So Swani Lau Fanga Luenga Moi, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Lima on Fitu, Grace South Road, in Name Manukau. Assess for Ilu Pengat Failangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Aumai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Filifili, Ma'aveloa Lautawan.
1: Rin to Baiso Falifo Ipolo Keti ale Don Ha Remix Revolution. A fayo etu fisili petenga fatia so falimotu. E mawa fale e lua, tolu, pe fa potumoi o kirani atoa, mai le lima se lawi vai va feta la. E ma fayo ne e vavi fata wal fali, there a rent to buy. A fai afe lua se lauri masfulta la, pe ilunga ato le tupu mama alo uha inga le vai aso. E tose le na malpei meni a matamai leono se lauri masfulta la, I le vai aso. E ma fai ona mawai masauta avalefo, a e yae ona ya inga. Wala au mai loa ile o valu se lau, valu valu valu o o o, le rent to buy ile o valu se lau, valu valu valu o o o.
2: E yae ya inga matutu unga I fatitau ile neyeva noa. Ole no ina o tupe, I fala mulango ya inga alfa le tupe, wala I sene ina ilalo ole REAA luha fe malevalu.
3: Le VS Dental. O mo mene ni fufapia mama mpapa, awa loa e tino fuai. E athe valu se lau iwa iwa le seti tai ni fu atoa. Ioe, tele mai si fapitoa. Vili mai loa le VS Dental, I le olua lua, o o ono, o o o o. Olua lua, o o ono, o o o o.
4: O e tau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I Aukilani Sauti. Ole Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si o manga e sefe mo le whanau. Olo o lātou sa ili a foini fai aonga Pasifika, mo o lātou falea aonga I Aukilani I Saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili o valu se lau, lua ono lima, fātoru fitu. O valu se lau, lua ono lima,
5: Malo fa tele tonu la mai mo malo fa fonga de time ole taiao le proclame maru ole taiao ya mai matua pc ole taiao depende na fa na wa ya mana va tonu le o ke sene wa fa liberty enjoy la coco sa more de taiao mana mo le o ke sene